0: talk about.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things that change most.
1: Love, love, and.